kanga are soto kende go are soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlame ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

Ganga are soto kende go a soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae. Ga tlo re tsam ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te tsoma.

Ganga are soto tende go an soto nawa. A ha kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwa e. Ga tlhore tsam ga tlama ga soto ga e. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana o tswana ke. Kwa soto ta ke tlo re te o tlomme. Sa ba tikai.

0: Ganga are soto tende go a soto nawa. A create damme a tsirika gawe ga kaoka go tsana go ene. Ga tlhore tsam ga tsama ga soto ga. Ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke. Kwa soto ta ke go re te go tsomme.
1: Ntima a tsika e tlhongwa kuleng.